senza più barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza più barche per attraversare. Spesi le ultime 100 lire per un pesciolino

pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, e lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello m'asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso, gli ho chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro le

grazia per me. Mi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, che al maxi processo eravate occhio bello. Non vestito gessato marrone,

carceri d'oro. Ma chi l'ha mai vista? Chissà chi stesso faticenti, ma chi si fedenti, se tengono l'immunità. Don Raffaè, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe l'usante. Ma che ha detto, voi state da pagare. E fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono fra che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatto 40 concorsi